0: Matiaka.
1: Hey! Hangama Saba! Hangama Saba! Kedida Nkupono da Swatias. Do Hana Kotubia Nankupono da Swayuna. Tengena Kia Safata. Obani Maya Vajas Nkwasumu. Eko Bano Foro Nkwane Kedi Esashe Demifem. Nansi Nankupono da Swayuna Mese. Obani Jeng. Why no Bano Foro? Why no Se Foro? I'm a man.

0: boyo.
1: Rati.
0: Eh, ma sam ni so. Naminye. Kasi. Tieme. Ye via si rembia. Nami di hini. Waha my call.